0: DJ in the mix.
1: Scusi! Oh! Bella stazione! È qui la festa? È qui la festa? No, mi hanno detto c'è una festa, cioè sballa, arriva tutte le cose, via. No, non ho visto Alessandra. E io non ho visto Alessandra, era qui ora, Accidenti a voi, che festa bella avete fatto!